0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Tara! Hai se po era! Se radot, se rasem re! Jo, mos më rinte, u e ri!
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Si tradite.
1: Musica UI. So,
2: Avicati, Futurotani, Avicati per Burni, Sibori, Avicati per Futuro, Avicati per Scorrento.
1: Scandinavian Albania Red.
3: Scandinavian Albania Radio.